chiama di giù. E fatti sonde, si cargo con una casa rombo mussi, attendo fussi, attendo fussi. Perché non si prende giù? Si scordate, si va a mezzo mare e non mi sfrutti giù. I poca batterie faccio stipendio tutti con bene, ma vado stipendio.

Se ara bu frigorifere non trovani, ma tu che buo a me rincellazzi vicino. Wey, perché ti sei appuiata là? Stavi cadente? E se a casa muta la nandarani, da catena aspirina e cura presso vino. Ma posso che sulle non ci faccio più, ma

Divagarene. E se agassamo un domani andarani, da catena spirina e cura pesso vi. Ma poi stonga se non già faccio giù, ma piglio filo bus fino a dove tu. A trane si mi viene con gli affille già, ma fritman va, non stiamo qua. Tu, e tu, che fa? E